0: sabar nominal de fal jaga yara
1: sono suadu modi
0: sabi eto andumbe
1: ndumbe
0: mangi lay contane
1: sibi ay mohammed abdou cheikh cheikh adrame
2: sibi ay
1: adrame cheikh mohammed fadal
2: sibi digel sey soppi ci radio benno fm digel sey soppi ci